0: bello il massaggio.
1: Ciao Matita, linda, preziosa.
0: Grazie.
1: Anche la tua canzone, eh?
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.